0: Uno spiega americano.
1: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
0: Non parlo americano. Americano.
2: Americano. Americano. Esto para que lo cante todo el mundo, dice.